nana. Takudo gla gla si morogana yame. Vodu di sovi, voda zilivi, vodu mbakevi, aziwa bonu morokiando. Wogona no ekton foe, azili na no ekton foe.

0: se nui jero tole di Bip Radio edo to emine sinkuton. Poronto tero kueji me anse nui jero tole di Bip Radio edo to emine sinkuton.
1: Nui welo nando to emine zande diye vogmonjiwe.